0: Und ich muss einfach mal rausgeschmissen, wie so ein
1: Nein! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! Warte! War